0: Incominciano proprio in famiglia.
1: Spasmo. La frontiera finale. Questi sono i viaggi di El Bastimento Stella Enterprise. La missione di 5 anni per esplorare la galassia nuova, per sorsare mondi nuovi e addettamente di andare dove un uomo non è mai andato.